Yal na Samoa wa sfululu minute wa te ai nei lei July tasi ai fa fitai tele fa fonga fonga mai ia po e malanga fo i o le tato Pacifica matua Olympic li nei ia som fa longolongo mai ia malo lava li fa malo lo si atu ma le temi le wa iai o sfululu minute te ai le July tasi o li fo lo tu fa fonga fonga mai iai Samo of sota i le so ia ma le tato wolo i tato proclame o ne pupufo le tato temi le so ma o tato tala o mefo i tutupu i le nei vayaso ole tala mua mua ole aofo inatu ele leipa si itanga ototongi mole vaaya lea onaitangata social workers ma ose fiscal plan po fuwanga lava tautupe ya ole na ya ai onsa ilungo kako ole sikaimi ya ole pese nei mo oe olo ufa fonga fonga mai ili nefo ituwaso.

0: Io ma vuoi fare fuori mai fuori le malo. Le tipi e se tu lo, officer so animo a tu e sei fafo e taluai le una ia pea o mea tau vai la au. Io e Samoa, e pese, ia ma sima, ia ma calo me nei fuori nio se te o no se fa con la forma mai ai. O pese nei, o te a ua lo fa tu ai, o la tu uma lava, o fa con mota ma fa con la forma mai, ia fa pia fuori si o nefiu na ia Anthony Westland, le pese le nei mo o tau. So the best if you feel my
1: there goes my heart.
2: There goes my heart.